0: avremmo per.
1: Ecrevis alla Bordalese.
0: Ecrevis alla Bordalese.